0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dopo aver visto mille volte il gol di Tardelli, dopo aver professato per 100 anni un'arte laica, dopo aver accompagnato mio nonno a morire in un campo di bocce, dopo aver misurato la distanza tra te e le stelle, dopo aver disegnato l'odio con l'uniposca, dopo aver bevuto, fumato e letto Bukowski, dopo aver imparato a memoria i nomi delle band di Seattle, dopo Baggio, Schumacher, Che Guevara e Fidel Castro, sembri un po' depresso,

sette minuti di terrore c'è Marte. Dopo i cinque continenti preferisco l'Antartide. Dopo i calci, le ronde, i pesci, i cani e gli enigmi. Dopo tutte quelle notti da protagonisti. Dopo il vuoto nel pop e il pop nel vuoto. Dopo i dischi di platino come ricariche Wind. Dopo i DPCM e i tatuaggi in faccia.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Nel ghetto, aver paura di tutto, anche di me stesso, anche se mi conosco, sembro un tipo a posto, almeno penso.

look closer, we see these are the four winds coming.

radiogitaperta.it, la tua radio online.

con i sogni di figli tagliati a metà. Io sono l'amore che ha incastrato le ali al tavolo della quotidianità.

seen a lot of collaborations.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: We kneeled again.

of seed, savoring the contours of sun.

0: radiogitaperta.it, la tua radio online.
1: Le 4 di notte ogni suono diventa più strano. La luna schiarisce l'asfalto mentre ci affondiamo. Tra le strade vuote si insinuano mille pensieri. Da retrovisore vedi sparire il buio di ieri. Ti sfioro le gambe, mi trema la mano. Devo andare più piano.

più denso l'asfalto comincia a gelare. La città è più grande di come mi sembrava ieri. La luna scompare senza avvisare dietro i cantieri. Il tempo è veloce, ma mentre parti

0: radiogitaperta.it, la tua radio online.
1: The kettle's on.

radiogitaperta.it, la tua radio online.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: No. Huh?

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: All'inizio c'è solo una distesa di terra.

0: c'è qualcuno che vuole conoscerti.
1: Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Thank you.

0: Io vivo intensamente, i miei pensieri sono sciami da pinfuga, impronte sulla sabbia di un bagno asciuga, che un'onda spazza via con la marea. Io vivo intensamente, questa è la mia idea.
1: Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

0: detto che la disperazione non può mai giustificare i viaggi che mettono in pericolo la vita dei propri figli. Insomma, la colpa è dei padri e delle madri che mi hanno persi. La colpa è di chi parte, la colpa è di chi muore.
1: Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Tesla.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Quando ti dissi che sarei partito all'inizio, ricordo, vomitato il cuore. Pensare a te è stato un po' come un vizio, si può far sempre anche se non si vuole. Io sono sempre arrabbiato, ma qualcosa è cambiato, a certe cose devo dire addio. E tutto quello che dico mi suggerisce che qua a spiegarmi male sono io. Questa qui è la grande guerra, è immensa. Dove dire sì, dire no è marginale. Quando dentro hai la grande guerra, è immensa. La più grande guerra che si può immaginare. È la vostra grande guerra, la terza. Abbandonerete ogni morale, mortale. Sopra questa grande terra, emersa. Tu sei l'unica che mi crede.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Sì, da pom, degi, pom, pom, degi, degi, pom, pom, pom, degi, degi, degi, pom.

ci crederai, non ci ho più visto. L'ho presa al collo e non mi sono fermato. Che quando è andato a terra senza fiato, nel cielo da uno squarcio il sole è uscito. E io la sotteravo con ste mano, attenta a non sporcarmi sul vestito.

sotto questa pioggia inverno che mi porta indietro. Sopra sto terreno mollo sabbia gonfia di veleno. Scrivo un ultimo epitaffio in cielo come arcobaleno. Pensavo che era amore ma non era vero. 50 anni fa ero un pischello e mo son vecchio e stanco. Dio, se m'ascolti aprime che sargo. Te pago il conto, mandami all'inferno. Brucerò nel fuoco eterno ma senza

quanto tempo ci resta. Tu che lo hai sempre saputo, che dentro ad ogni tempesta io non so chiedere aiuto. Se resto nel tuo silenzio,

casa tutto va bene. Ho riordinato la spesa, guardando ciò che conviene. Solo davanti alla resa lascio andare l'estate in questo nuovo mattino, mentre amo questa tua assenza per rimanerti vicino.

Oh,

radiogitaperta.it, la tua radio online.

radiocittaperta.it, la tua radio online.

0: Radiocittaaperta.it, la tua radio online.
1: Gli uccelli piangono già mattina.

radiocittaperta.it, la tua radio online.